0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo
1: 5 y 12.
2: Más que una década, un estilo de vida. Los 90. Los 90. La noventera.pe.
3: Solo hits de los 90.